Per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino,

deste acanto en chantant. Quando andrò a trovar la morte che mi aspetta a braccia aperte en chantant. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale

mattino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai.